0: avere la forza.
1: Ora ma si fa
0: miseria, ma mani qua
1: fa miseria.
0: Così se vuoi mi metta a contro,
1: me
0: pensa se vuoi ti mi vieni.
1: La miso
0: a spicca sta l'ora che non mi vuoi. Sta urani non metta la guaccia.
1: Na,
0: na, se muto mia, aia ti sa di, mi gra, mi nia vai a mani.